0: Satan, tu sono 64 al premio notone, io e Rebel della compagnia dell'Army che rimane a un di test soppresso.
1: Che sono 64 al premio?
0: Di notte,

Le scatto a fronte sul sol, ma è un flusso di formaggio. Le scatto.